Ma che ci sono? Magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia, magia

0: benzina, dale benzina, dale benzina.
1: La voce te lo dice,
2: Miguel Ángel Duque, de Carlitos Chávez, Miguel Ángel Duque.

la capina tu mate così, la puta, ma mi lascia il telefono la cosina, mano. E che c'ha? Casi vai con il microfono per la cosina, che pelo tu che sei. Vai, vai, vai.

Mangi al Sony. Mangi al Sony. Mangi al Sony. Mangi al Sony. Mangi al Sony. 8883.

0: Mangia al Sonic. 8883. Mangia al Sonic. Mangia al Sonic. Mangia al Sonic. Mangia al Sonic. 883.
1: Ultra, bienvenidos al paraíso.

0: Sony, Sony, Ultra Live. Ultra, Ultra, Mangia il Sony.
1: 8 bit.
0: Mangia il Sony, Sony. Mangia il Sony. Mangia il
2: Ultra Electronic Music Station. Station.
3: Station.
0: Mangia.
1: Ocho.

Imaginazioni, ultra lei al palo, non mi acostumbro al nome, dai, va! Ok, grazie, Manchester Sonic Ultra Live, vale.

0: DJ Gustavo Pellini. DJ Gustavo Pellini. Al palo, al palo, al palo.
1: More music.

0: Mangiarsoni. Mangiarsoni. Mangiarsoni. Radio elettronica. Ultra.
1: Mangiarsoni. Radio.
0: Ultra, ultra. Sonido al extremo. The New Joys.

0: Sì, sentite io nomás.
1: Ciao, ti devo andare a chitarlo così che sono loco l'erra, E guarda, non so, hermano, tu via, non mi interessa, così. Me sto poniendo un montón de cosas, el fratello non mi interessa, sai perché, hermano?